0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Los 40.
0: Los 40.
2: Let them march again.

0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Los 40.
2: Los 40. 5 con 5.